Miami dalmata. Still broke. Flow music. DJ Wasi. Elio Feliciano, el mago de Oz. Nel flow.